0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Sigue escuchando a La Olson, solo en Nexa FM.
2: Vámonos con esta rolita, es Luis Fonsi con Me Despido en todas partes. Ponte Exa.